Kadutonim, Kadutonim, Bando, Aukukutu, Kiritonim, Kadutonim, Bando, Aukukutu, Kiritonim, Kadutonim, Bando, Aukukutu, Aukukutu, Bando, Aukukutu, Kiritonim, Bando, Aukukutu, Aukukutu, Bando, Aukukutu,

0: di bernan jang jang jang di bernan jang jang jang di bernan jang jang
1: miduya miduya
0: ilame di yakuma farine na jang jang jang roya aya mandan ni mandan sabar koi amina ayanda

Sau così è degli mortafoi, sai, si è carra de chat e sti tro bene. De chi che di gramato col lavorato andano che chi che me de andano che chi che me de rendere grede a San Felice cana shukur turk ang di mulu druka regi da tanchan Hassan Alifa. Cabin tecnic da chingana karakna fidele mere stagiaire me cheke kare mikura da na sale Muhammad Sale. Sato zo sawa sawa durguji sharafe kalacho e gane bene. Allaghi so le tinema sato zor degi di grem be kene fogdon ama chatrana la ko frikina ama shana le shafena tinda manenji ka rahmiyo assalamu alaikum